0: Janzo vansine rade ka lano daino. Lano daino e kishno lano daino. Janzo vansine rade ka lano daino. Bandai gae kishna di rade ka lae leno. Bandai gae kishna di rade ka lae leno. Radhika ke ama vanchina ja pathaudino. Radhika ke ama vanchina ja pathaudino.
1: Esa lila din bari bani gaunu saknuncha.